Ma da quando ti ho detto che sei bella, te la chiedo, ma non è che sei bella, te la chiedo.